Se frega mi RC, con tu e lo hai con gli Africo. Se su frega mi RC, con tu e lo hai con gli Africo. Se su frega mi RC. Se su frega mi RC. Se su frega mi RC. Se su frega mi RC.

sai fa se tu vuoi ruido cagro sai fa ruido cagro sai fa ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna ma se faccio lo shigena yurna shigena sami ma se faccio lo shigena yurna shigena マシマシの好きな夕暮れの好きな